0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Cheers.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, il 30.

0: 21enne fermato con l'accusa di strage per aver falciato la folla nel pomeriggio di sabato in centro a Modena. Dalle prime analisi condotte dagli investigatori sul cellulare e sui device che sono stati sequestrati non sono emerse tracce né elementi che facciano pensare a una radicalizzazione dell'uomo di origini marocchine. La convalida del fermo è attesa nei prossimi giorni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti. Degli 8 investiti, 5 sono ancora in ospedale e 4 di loro sono in prognosi riservata. Sono rientrate in Italia le 20 persone che erano a bordo del Duke of York, l'imbarcazione da cui si sono calati in acqua i 5 sub italiani deceduti alle Maldive alcuni giorni fa durante un'immersione a 60 metri di profondità. I superstiti hanno fatto scalo a Dubai e Roma prima di atterrare all'aeroporto di Malpensa. Una volta allo scalo, le forze dell'ordine hanno fatto allontanare i 20 connazionali da un'uscita secondaria per evitare l'incontro con la stampa. Nelle scorse ore Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico di 30 minuti per confrontarsi sulla guerra in Iran. Si teme una nuova escalation, con il presidente americano che ha invitato Teheran a darsi una mossa o non rimarrà più nulla. Secondo la CNN, dopo il blocco dello stretto di Hormuz, i militari iraniani avrebbero intenzione di sabotare i cavi marini da cui passa il traffico internet verso Europa e Stati Uniti. Giorgia Meloni ha inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere temporaneamente il campo di applicazione della National Escape Clause, già prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica in corso, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti. Esulta la Lega, sposata la linea di Matteo Salvini, affermano fonti del Carroccio. Chiudiamo con lo sport e in particolare con il calcio di Serie A. La domenica di campionato termina con 3 match importanti per la lotta a salvezza. La Cremonese vince per 1-0 sul campo dell'Udinese. Il Lecce si impone per 3-2 in casa del Sassuolo. Il Cagliari batte 2-1 il Torino. Per capire chi tra Sardi, Salentini e Lombardi resterà in Serie A, bisognerà però attendere la 38esima e ultima giornata, che chiuderà definitivamente i giochi anche nella lotta per un posto nell'Europa che conta. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Pulci e tenia nel gatto. I parassiti rappresentano uno dei più importanti problemi nei nostri animali. La presenza della tenia nell'intestino di un piccolo felino crea apprensione nel proprietario per la possibilità di passaggio dell'infezione dall'animale all'uomo. Il sospetto della presenza di questa parassitosi si fonda sul rinvenimento di porzioni di tenia, le proglottidi, emesse con le feci. Le proglottidi appaiono di colore biancastro e dotati di mobilità se appena fuoriusciti, mentre se sono da tempo presenti nell'ambiente esterno, acquistano una colorazione giallastra ed una forma a chicco di riso. Queste porzioni di parassita si possono rinvenire non solo nelle feci del gatto, ma anche sul mantello o sulle altre superfici, come ad esempio il cuscino del cestino dove questi dorme. Il riscontro di frammenti di tenia testimonia la presenza di pulci nel micio o un loro precedente passaggio. Il riscontro della tenia è perciò nello stesso tempo un campanello di allarme che segnala come il gatto ospiti o abbia ospitato delle pulci. A questo punto è necessario intervenire con uno specifico trattamento antiparassitario, mirato nei confronti della tenia, ma nello stesso tempo è opportuno mettere in atto una contemporanea azione nei confronti delle pulci.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa, ad accoglierlo, vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno, e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto

0: del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran e discute con Netanyahu, che avverte di un possibile coinvolgimento di Israele. Al suo golf club in Virginia il presidente americano riunisce i consiglieri di sicurezza. Martedì sarà convocata la Situation Room. Washington pone condizioni severe: nessun risarcimento, 400 kg di uranio trasferiti agli Stati Uniti e una sola struttura nucleare attiva senza sbloccare i beni iraniani. Il governo italiano chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per affrontare il caro energia. La premier Meloni propone di estendere al settore energetico la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa, definendo gli aumenti di petrolio e gas circostanze eccezionali. Bruxelles chiude però alla richiesta, ribadendo che al momento non sono previste deroghe, alimentando possibili tensioni con Roma su bollette, inflazione e crescita economica. A Modena, cittadini in Piazza Grande per sostenere le 7 persone ferite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti. La premier ringrazia Luca Signorelli, primo ad affrontare l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un uomo egiziano e il figlio. El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di disagio psichiatrico, mentre a destra si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. Ripartono alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte, con l'arrivo di 3 specialisti finlandesi. Le attività erano state sospese dopo la morte di un sub locale. Intanto i 20 italiani presenti a bordo della Duke of York durante l'incidente sono rientrati in Italia. La Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, offrirà assistenza a loro e alle famiglie delle vittime. Inizio di settimana segnato da uno sciopero generale indetto dall'USB, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, escluso il trasporto aereo. A rischio trasporti locali e nazionali, scuola e sanità. A Roma e Milano mezzi garantiti solo nelle fasce protette, con possibili variazioni e cancellazioni del servizio. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo batte Casper Ruud, conquistando il 10° Masters della carriera e completando tutti i 9.000 del circuito. Sul palco la coppa gli viene consegnata dal presidente Mattarella e il tennista azzurro si abbraccia proprio con Panatta, chiudendo simbolicamente un cerchio e celebrando un trionfo storico per il tennis italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran e discute con Netanyahu, che avverte di un possibile coinvolgimento di Israele. Al suo

0: Golf Club in Virginia, il presidente americano riunisce i consiglieri di sicurezza. Martedì sarà convocata la Situation Room. Washington pone condizioni severe, nessun risarcimento, 400 kg di uranio trasferiti agli Stati Uniti e una sola struttura nucleare attiva senza sbloccare i beni iraniani. Il governo italiano chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per affrontare il caro energia. La Premier Meloni propone di estendere al settore energetico la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa, definendo gli aumenti di petrolio e gas circostanze eccezionali. Bruxelles chiude però alla richiesta, ribadendo che al momento non sono previste deroghe, alimentando possibili tensioni con Roma su bollette, inflazione e crescita economica. A Modena, cittadini in Piazza Grande per sostenere le 7 persone ferite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti. La Premier ringrazia Luca Signorelli, primo ad affrontare l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un uomo egiziano e il figlio. El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di disagio psichiatrico, mentre a destra si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. Ripartono alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte con l'arrivo di 3 specialisti finlandesi. Le attività erano state sospese dopo la morte di un sub locale. Intanto i 20 italiani presenti a bordo della Duke of York durante l'incidente sono rientrati in Italia. La Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, offrirà assistenza a loro e alle famiglie delle vittime. Inizio di settimana segnato da uno sciopero generale indetto dall'USB che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, escluso il trasporto aereo. A rischio trasporti locali e nazionali, scuola e sanità. A Roma e Milano mezzi garantiti solo nelle fasce protette, con possibili variazioni e cancellazioni del servizio. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo batte Casper Ruud, conquistando il 10° Masters della carriera e completando tutti i 9.000 del circuito. Sul palco la coppa gli viene consegnata dal presidente Mattarella e il tennista azzurro si abbraccia proprio con Panatta, chiudendo simbolicamente un cerchio e celebrando un trionfo storico per il tennis italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: You're so lonely, I can't lie. It gets harder as time goes by. I feel so sad to let it go.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ferrari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran e discute con Netanyahu, che avverte di un possibile coinvolgimento di Israele. Al suo golf club in Virginia il presidente americano riunisce i consiglieri di sicurezza. Martedì sarà convocata la Situation Room. Washington pone condizioni severe: nessun risarcimento, 400 kg di uranio trasferiti agli Stati Uniti e una sola struttura nucleare attiva senza sbloccare i beni iraniani. Il governo italiano chiede all'Unione

0: Europea una deroga al patto di stabilità per affrontare il caro energia. La Premier Meloni propone di estendere al settore energetico la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa, definendo gli aumenti di petrolio e gas circostanze eccezionali. Bruxelles chiude però alla richiesta, ribadendo che al momento non sono previste deroghe, alimentando possibili tensioni con Roma su bollette, inflazione e crescita economica. A Modena, cittadini in Piazza Grande per sostenere le 7 persone ferite dall'auto guidata da Salim El Kudri. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti. La Premier ringrazia Luca Signorelli, primo ad affrontare l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un uomo egiziano e il figlio. El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di disagio psichiatrico, mentre a destra si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. Ripartono alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte con l'arrivo di 3 specialisti finlandesi. Le attività erano state sospese dopo la morte di un sub locale. Intanto i 20 italiani presenti a bordo della Duke of York durante l'incidente sono rientrati in Italia. La Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, offrirà assistenza a loro e alle famiglie delle vittime. Inizio di settimana segnato da uno sciopero generale indetto dall'USB che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, escluso il trasporto aereo. A rischio trasporti locali e nazionali, scuola e sanità. A Roma e Milano mezzi garantiti solo nelle fasce protette, con possibili variazioni e cancellazioni del servizio. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo batte Casper Ruud, conquistando il 10° Masters della carriera e completando tutti i 9.000 del circuito. Sul palco la coppa gli viene consegnata dal presidente Mattarella e il tennista azzurro si abbraccia proprio con Panatta, chiudendo simbolicamente un cerchio e celebrando un trionfo storico per il tennis italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. The phone rings, I'm anxious for

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia Teheran e discute con Netanyahu, che avverte di un possibile coinvolgimento di Israele. Al suo golf club in Virginia il presidente americano riunisce i consiglieri di sicurezza. Martedì sarà convocata la Situation Room. Washington pone condizioni severe: nessun risarcimento, 400 kg di uranio trasferiti agli Stati Uniti e una sola struttura nucleare attiva senza sbloccare i beni iraniani. Il governo italiano chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per affrontare il caro energia. La premier Meloni propone di estendere al settore energetico la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa, definendo gli aumenti di petrolio e gas circostanze eccezionali. Bruxelles chiude però alla richiesta, ribadendo che al momento non sono previste deroghe, alimentando possibili tensioni con Roma su bollette, inflazione e crescita economica. A Modena, cittadini in Piazza Grande per sostenere le 7 persone ferite dalla l'auto guidata da Salim El Kudri. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti. La premier ringrazia Luca Signorelli, primo ad affrontare l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un uomo egiziano e il figlio. El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Il ministro dell'interno Piantedosi parla di disagio psichiatrico, mentre a destra si accende il dibattito sui permessi di soggiorno. Ripartono alle Maldive le operazioni di ricerca dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle grotte, con l'arrivo di 3 specialisti finlandesi. Le attività erano state sospese dopo la morte di un sub locale. Intanto i 20 italiani presenti a bordo della Duke of York durante l'incidente sono rientrati in Italia. La Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, offrirà assistenza a loro e alle famiglie delle vittime. Inizio di settimana segnato da uno sciopero generale indetto dall'USB, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, escluso il trasporto aereo. A rischio trasporti locali e nazionali, scuola e sanità. A Roma e Milano mezzi garantiti solo nelle fasce protette, con possibili variazioni e cancellazioni del servizio. Yannick Sinner trionfa agli internazionali d'Italia

0: 50 anni dopo Adriano Panatta, il numero uno del mondo batte Casper Ruud conquistando il decimo Masters della carriera e completando tutti i 9000 del circuito. Sul palco la coppa gli viene consegnata dal presidente Mattarella e il tennista azzurro si abbraccia proprio con Panatta, chiudendo simbolicamente un cerchio e celebrando un trionfo storico per il tennis italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Bievet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Secondo media israeliani, soldati dell'IDF avrebbero preso il controllo di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Cipro, con un video che mostrerebbe l'abordaggio da parte della Marina Militare. La flotilla denuncia la perdita di contatti con una nave e parla di intervento in acque internazionali, mentre Israele definisce l'iniziativa una provocazione e invita a cambiare rotta, ribadendo il blocco su Gaza. La missione era partita dalla Turchia con circa 50 imbarcazioni dirette verso la striscia. La nave da crociera MV Ondius, colpita da un focolaio di antivirus, è arrivata nel porto olandese di Rotterdam per le operazioni di disinfezione dopo un viaggio che ha allertato le autorità sanitarie internazionali. A bordo restano 25 membri dell'equipaggio e due sanitari che saranno posti in quarantena, mentre i passeggeri erano già stati sbarcati. Nel focolaio si registrano 3 morti, tra cui una coppia olandese probabilmente contagiata durante un viaggio in Sud America. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi su Dnipro e Odessa con centinaia di droni e missili, colpita anche una nave cinese, mentre si registrano danni in 8 regioni e decine di feriti, tra cui bambini. L'attacco su Dnipro è durato oltre 6 ore. 2 donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, nel napoletano. Si ipotizza un duplice omicidio, le vittime non sono ancora identificate e si indaga su un sospettato interrogato dai carabinieri. I corpi sono stati scoperti in un edificio in costruzione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV a un anno dall'inizio del pontificato, ringraziandolo per la vicinanza al popolo italiano. Il capo dello Stato sottolinea come l'invocazione della pace del pontefice continui a risuonare nel mondo e come i suoi appelli al dialogo e al silenzio delle armi rappresentino un richiamo alla giustizia e alla speranza in un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni. A marzo 2026, secondo l'Istat, import ed export crescono con un aumento più marcato delle importazioni. Nel primo trimestre si registra un aumento dell'export del 4% e dell'import del 2,3%. Yannick Sinner vince gli internazionali d'Italia a Roma battendo in finale Casper Ruud, conquistando il suo 9° Masters 1000 e il 6° consecutivo. Il tennista numero 1 al mondo entra nella storia a 50 anni dal successo di Panatta ed è celebrato come il nuovo re di Roma, mentre la stampa internazionale lo proietta già verso il Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I vaccini. Nel campo animale, l'introduzione dei vaccini ha sradicato pericolose malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, e che provocavano la morte di migliaia di animali di varie specie in tutto il mondo. Così, salute e benessere dei nostri amici a quattro zampe passano attraverso un'accurata gestione di un programma vaccinale, volto alla prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive, che possono colpire il nostro cane o gatto. La vaccinazione è eseguita con lo scopo di provocare nell'organismo animale sano la comparsa di un tasso anticorpale capace di assicurare una protezione a lungo termine. Dal momento che la vaccinazione stimola il sistema immunitario, è necessario un certo periodo di tempo, in genere intorno alle 2-3 settimane, perché la risposta evocata dalla vaccinazione raggiunga un livello tale da rendere immune l'animale. Il cucciolo, prima di essere sottoposto ad un programma vaccinale, dovrà essere attentamente visitato dal medico veterinario. È da sottolineare come attualmente i vaccini in commercio siano caratterizzati da un elevato grado di efficacia ed innocuità, per cui quasi inesistenti sono gli eventuali effetti secondari.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi. Intanto, intervistato dal Corriere, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di due dei cinque subacquei inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l'immersione in grotta. La pista del duplice omicidio è quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla morte di due donne, forse due prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena-Trocchia nel napoletano. I corpi rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, fermato un sospetto. Nel pomeriggio l'interrogatorio di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne italiano di origini marocchine, che sabato con la sua auto si è lanciato sulla folla a Modena e accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto alcuni pedoni. In quattro ancora ricoverati in ospedale, gravissime due donne. Chi non è cittadino italiano e delinque deve essere espulso, questo è chiaro, afferma il vice premier Tajani, che nel pomeriggio farà visita ai feriti. E lo stesso ministro degli esteri ha chiesto rassicurazione al governo israeliano sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani in viaggio con la Global Sumud flottiglia bloccata dalle IDF al largo di Cipro. Alcuni sarebbero stati arrestati. Le barche erano partite dalla Turchia in direzione Gaza. Sarà sottoposta a disinfezione la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus che è arrivata nel porto olandese di Rotterdam. A bordo della Ondius ci sono 25 membri dell'equipaggio e due medici, mentre tutti i passeggeri erano già stati sbarcati precedentemente a Tenerife, alle Canarie. L'equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. Il calcio: in quattro si contenderanno gli ultimi due posti che valgono la partecipazione alla prossima Champions League. Già sicure l'Inter tricolore e il Napoli, Milan e Roma sono le nette favorite per la qualificazione. Nell'ultima di Serie A i rossoneri riceveranno il Cagliari, giallorossi in trasferta a Verona, a due punti Como e Juventus. Le sfide Champions e salvezza tutte in programma domenica sera. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di 3 sommozzatori finlandesi. Intanto, intervistato dal Corriere, il portavoce del presidente delle Maldive afferma che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 subacquei inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l'immersione in grotta. La pista del duplice omicidio è quella più probabile tra quelle ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, fermato un sospetto. Nel pomeriggio l'interrogatorio di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne italiano di origini marocchine, che sabato con la sua auto si è lanciato sulla folla a Modena e accusato di strage e lesioni aggravate per aver travolto alcuni pedoni. In 4 ancora ricoverati in ospedale, gravissime 2 donne. Chi non è cittadino italiano e delinque deve essere espulso, questo è chiaro, afferma il vice premier Tajani, che nel pomeriggio farà visita ai feriti. E lo stesso ministro degli esteri ha chiesto rassicurazione al governo israeliano sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani in viaggio con la Global Sumud flottiglia bloccata dalle IDF al largo di Cipro. Alcuni sarebbero stati arrestati. Le barche erano partite dalla Turchia in direzione Gaza. Sarà sottoposta a disinfezione la nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus che è arrivata nel porto olandese di Rotterdam. A bordo della Ondius ci sono 25 membri dell'equipaggio e 2 medici, mentre tutti i passeggeri erano già stati sbarcati precedentemente a Tenerife, alle Canarie. L'equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. Il calcio: in 4 si contenderanno gli ultimi 2 posti che valgono la partecipazione alla prossima Champions League. Già sicure l'Inter tricolore e il Napoli, Milan e Roma sono le nette favorite per la qualificazione. Nell'ultima di Serie A i rossoneri riceveranno il Cagliari, giallorossi in trasferta a Verona, a 2 punti Como e Juventus. Le sfide Champions e salvezza tutte in programma domenica sera. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Ultima giornata di Serie A ad alta tensione con lotta Champions e salvezza che si decideranno domenica sera alle 20:45 in contemporanea. In programma sfide decisive come Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il turno si aprirà venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato in campo i campioni d'Italia dell'Inter contro il Bologna e la Lazio contro il Pisa. Domenica spazio anche a Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo prima del gran finale serale. Yannick Sinner allunga ancora nel ranking ATP. Dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, l'azzurro ha 2.740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo almeno fino a Wimbledon. Ma il campione altoatesino guarda già avanti. Parigi resta il mio obiettivo principale, ha dichiarato dopo il successo di Roma, puntando ora al Roland Garros, definito il torneo più importante dell'anno. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test dopo i gravi incidenti di ieri ad Alex Marquez e Joan Zarco, entrambi ricoverati in ospedale. Sessione odierna interrotta da una bandiera rossa dopo la caduta di Jorge Martin in curva 7. Il pilota spagnolo è stato portato in ospedale per approfondimenti. Assente anche Marc Marquez, mentre ha dato forfè pure Fabio Di Giannantonio, vincitore del Gran Premio ieri. Cleveland domina gara 7 contro Detroit e conquista le finali della Eastern Conference NBA per la prima volta dal 2018. I Cavaliers controllano il match fin dai primi minuti con 4 giocatori oltre i 20 punti, guidati da Donovan Mitchell e da Sam Merrill, decisivo dalla panchina. Detroit chiude così la stagione, mentre ora Cleveland affronterà i New York Knicks. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini

0: comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

0: Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Ultima giornata di Serie A ad alta tensione con lotta Champions e salvezza che si decideranno domenica sera alle 20:45 in contemporanea. In programma sfide decisive come Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il turno si aprirà venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato in campo i campioni d'Italia dell'Inter contro il Bologna e la Lazio contro il Pisa. Domenica spazio anche a Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo prima del gran finale serale. Yannick Sinner allunga ancora nel ranking ATP. Dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, l'azzurro ha 2.740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo almeno fino a Wimbledon. Ma il campione altoatesino guarda già avanti. Parigi resta il mio obiettivo principale, ha dichiarato dopo il successo di Roma, puntando ora al Roland Garros, definito il torneo più importante dell'anno. La MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test dopo i gravi incidenti di ieri ad Alex Marquez e Joan Zarco, entrambi ricoverati in ospedale. Sessione odierna interrotta da una bandiera rossa dopo la caduta di Jorge Martin in curva 7. Il pilota spagnolo è stato portato in ospedale per approfondimenti. Assente anche Marc Marquez, mentre ha dato forfè pure Fabio Di Giannantonio, vincitore del Gran Premio ieri. Cleveland domina gara 7 contro Detroit e conquista le finali della Eastern Conference NBA per la prima volta dal 2018. I Cavaliers controllano il match fin dai primi minuti con 4 giocatori oltre i 20 punti, guidati da Donovan Mitchell e da Sam Merrill, decisivo dalla panchina. Detroit chiude così la stagione, mentre ora Cleveland affronterà i New York Knicks. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi.

La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sfera.

0: Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, difende la richiesta di archiviazione per Andrea Sempio nel caso Garlasco. Il magistrato è obbligato al rispetto del giudicato, ha dichiarato l'avvocato Domenico Aiello al termine dell'udienza sull'inchiesta sul presunto sistema Pavia. Secondo il difensore, l'archiviazione del 2017 fu l'unico

presidio di rispetto del giudicato. Aiello ha anche sostenuto che l'utilizzo delle auto a noleggio contestato a Venditti fosse più che lecito, spiegando che diversi magistrati ascoltati oggi avrebbero confermato la regolarità delle procedure e delle autorizzazioni. L'ex procuratore è indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari e peculato. Palazzo Chigi si prepara intanto a trasformarsi per un giorno in aula di tribunale. Giovedì 21 maggio è previsto il faccia a faccia tra Fabrizio Corona e la premier Giorgia Meloni nel processo per diffamazione, nato da un articolo pubblicato dal sito Dillinger News, in cui si ipotizzava una relazione tra la presidente del Consiglio e l'ex deputato di Fratelli d'Italia, Manlio Messina. Secondo il Corriere della Sera, Corona ha rifiutato la deposizione in videocollegamento e Meloni sarà ascoltata direttamente nella sede del governo. Passiamo agli esteri. Secondo indiscrezioni riportate da Al Arabia, l'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un congelamento a lungo termine del programma nucleare invece dello smantellamento completo, chiedendo però che le scorte di uranio arricchito vengano trasferite in Russia e non negli USA. Intanto Donald Trump torna ad attaccare duramente i media americani, accusandoli di raccontare il conflitto con Teheran in modo fazioso e definendo New York Times, CNN e Wall Street Journal fake news. Negli ultimi 4 mesi Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca avrebbero inoltre tenuto colloqui riservati sul futuro dell'isola artica, lo rivela il New York Times. Washington vorrebbe garantire una presenza militare permanente in Groenlandia e ottenere un potere di veto sugli investimenti stranieri per limitare l'influenza di Russia e Cina, richieste considerate da Groenlandia e Danimarca una violazione della sovranità nazionale. In chiusura al calcio, la Serie A si avvicina all'ultimo turno di campionato. Dopo lo scudetto dell'Inter e la qualificazione Champions del Napoli, restano da decidere gli ultimi posti europei e la terza retrocessione. 5 partite si giocheranno in contemporanea domenica alle 20:45, riflettori puntati sulla corsa Champions con Milan, Roma, come Juventus ancora in lotta, mentre Cremonese e Lecce si giocano la permanenza in Serie A. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate.

0: Principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee e infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampoterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il legale dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, difende la richiesta di archiviazione per Andrea Sempio nel caso Garlasco. Il magistrato è obbligato al rispetto del giudicato, ha dichiarato l'avvocato Domenico Aiello al termine dell'udienza sull'inchiesta sul presunto sistema Pavia. Secondo il difensore, l'archiviazione del 2017 fu l'unico presidio di rispetto del giudicato. Aiello ha anche sostenuto che l'utilizzo delle auto a noleggio contestato a Venditti fosse più che lecito, spiegando che diversi magistrati ascoltati oggi avrebbero confermato la regolarità delle procedure e delle autorizzazioni. L'ex procuratore è indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari e peculato. Palazzo Chigi si prepara intanto a trasformarsi per un giorno in aula di tribunale. Giovedì 21 maggio è previsto il faccia a faccia tra Fabrizio Corona e la premier Giorgia Meloni nel processo per diffamazione, nato da un articolo pubblicato dal sito Dillinger News, in cui si ipotizzava una relazione tra la presidente del Consiglio e l'ex deputato di Fratelli di Italia, Manlio Messina. Secondo il Corriere della Sera, Corona ha rifiutato la deposizione in videocollegamento e Meloni sarà ascoltata direttamente nella sede del governo. Passiamo agli esteri. Secondo indiscrezioni riportate da Al Arabia, l'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un congelamento a lungo termine del programma nucleare invece dello smantellamento completo, chiedendo però che le scorte di uranio arricchito vengano trasferite in Russia e non negli USA. Intanto Donald Trump torna ad attaccare duramente i media americani, accusandoli di raccontare il conflitto con Teheran in modo fazioso e definendo New York Times, CNN e Wall Street Journal fake news. Negli ultimi quattro mesi Stati Uniti, Groenlandia e Danimarca avrebbero inoltre tenuto colloqui riservati sul futuro dell'isola artica, lo rivela il New York Times. Washington vorrebbe garantire una presenza militare permanente in Groenlandia e ottenere un potere di veto sugli investimenti stranieri per limitare l'influenza di Russia e Cina, richieste considerate da Groenlandia e Danimarca una violazione della sovranità nazionale. In chiusura al calcio, la Serie A si avvicina all'ultimo turno di campionato. Dopo lo scudetto dell'Inter e la qualificazione Champions del Napoli, restano da decidere gli ultimi posti europei e la terza retrocessione. Cinque partite si giocheranno in contemporanea domenica alle 20:45. Riflettori puntati sulla corsa Champions con Milan, Roma, come Juventus ancora in lotta, mentre Cremonese e Lecce si giocano la permanenza in Serie A. Ed è tutto per ora. Grazie per averci seguito.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran avrebbe proposto agli Stati Uniti un congelamento a lungo termine del proprio programma nucleare invece dello smantellamento completo. Secondo indiscrezioni di Al-Arabia, Teheran sarebbe pronta a trasferire in Russia circa 400 kg di uranio altamente arricchito e avrebbe chiesto una riapertura graduale dello stretto di Hormuz con Pakistan e Oman come garanti. La proposta però non convince Washington. Axios riferisce che la Casa Bianca la considera insufficiente per arrivare a un accordo definitivo. Donald Trump starebbe valutando nuove opzioni militari e domani riunirà il team per la sicurezza nazionale nella Situation Room. Se l'Iran non cambia posizione, i negoziati continueranno con le bombe, avrebbe detto un alto funzionario americano. Sono sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Sull'isola cresce la protesta popolare per la crisi economica tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, mentre il governo cubano ha diffuso una guida per preparare la popolazione a un'eventuale aggressione militare. Secondo Axios e fonti dell'intelligence americana, Cuba avrebbe ricevuto da Russia e Iran oltre 300 droni da combattimento. Washington teme possibili minacce contro la base USA di Guantanamo e la Florida. L'Havana respinge però ogni accusa. Il presidente Miguel Díaz-Canel ribadisce che Cuba non rappresenta una minaccia per nessun paese, ma ha il diritto legittimo di difendersi. Torniamo in Italia. Secondo la Global Sumud Flottiglia sono 27 le imbarcazioni intercettate oggi dall'esercito israeliano al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. A bordo viaggiavano anche 12 italiani. La Farnesina segue la situazione attraverso ambasciate e consolati per garantire assistenza ai connazionali coinvolti. Un evidente disagio psichiatrico e una totale confusione mentale, così il legale di Salim El Kudri descrive il 31enne che sabato ha travolto con l'auto la folla nel centro di Modena. L'uomo sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Intanto gli investigatori stanno analizzando PC e telefoni del 31enne.

ventenne. Sul caso il ministro dell'interno Matteo Piantedosi avverte: non può essere liquidato come il gesto di un folle isolato. In chiusura al calcio, la Serie A si avvicina all'ultima giornata. Dopo lo scudetto dell'Inter e la qualificazione Champions del Napoli, restano da assegnare gli ultimi posti europei e da decidere la terza retrocessione. Domenica 5 partite si giocheranno in contemporanea alle 20:45 con Milan, Roma, Como e Juventus ancora in corsa per l'Europa, mentre Cremonese e Lecce si giocano la salvezza. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le

0: reti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccellenti.

0: eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sul

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per te.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.